0: faccia più tiriana più tiriese ma ne fa paesa
1: non chiama somiglia mi buone pai
0: ora che fa mangi se non massa o va l'entraia
1: non chiama somiglia mi buone pai
0: sui i tiriese che non vada più insieme l'entraia.